0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Amo echa prava kani, wa wini voloen li gura rarusa woshi shelo. Tere jora ai. Nivano hini voloen le tere jora. Mas ni hella vakani, wa wini voloen le tere jora. Hevi ya kawava, nivarre sinihele la wo. Makupo mokom, hela pukinako.

Okati yo manu i penalti, mi kumanda lo kamusa kamusa Maputo, seyo, sintoni heria mugo tano wa etasa yo Msambiki, nera honsuweli heke, okati vankela wera ka ipiye, oko ipiye no kumani wa, omani wa i penalti seya, senwa, serenea komo tola va, kohimia, mi kutano sa etasa yo Msambiki.